0: le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
1: Dis-moi.
2: C'est un art.

0: RTBF,
1: la première.
0: La première.
1: Par oui dire ?
2: Oui.
3: Oui, oui.
0: Pascal Tison.
4: A parte il fatto che bisogna vedere quando scade questi voto d'armi. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente. Non per vivere per niente, non per vivere per niente.